0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock. In the night.

With You, questi erano gli Stereophonics su Radio Easy Rock. Sono le 6 e 27 minuti del mattino, sia ben chiaro, siamo dal vivo, live in full effect. Mi chiamo Nino Carollo, benvenuti per coloro che magari per la prima volta ascoltano Radio Easy Rock. Vi piace? Vi piace? Bella radio, bella radio, bella musica, bella gente, bla bla bla bla. Pochi bla bla bla, tanta musica. Invece vorrei che qualcuno di voi mi cantasse via WhatsApp Obladi Oblada dei Beatles. A me interessa l'inciso, voglio sentire come sono le vostre voci stamattina. Dai, provate. Provate a cantarmi Obladi Oblada dei Beatles. Soltanto il ritornello, né più né meno. Piccolo test, così. 388-893-6699. Sentiamo intanto... Vi metto alla prova, alla dura prova stamattina. Simple Plan, li sentiamo con I'm Just a Kid. Here we go.

0: 6:35 minuti, 21 Pilots, Level of Concern. Beh, questa è una canzone che ci ricorda un momento abbastanza, beh, complicato della nostra vita, anche perché loro la registrarono proprio in quel periodo lì di lockdown. Terribile, abbiamo rimosso, grazie a Dio abbiamo rimosso. Che facciamo adesso? Io a questo punto, ve lo giuro, mi farei un buon caffè e sarà fatto.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Beati voi che vi state svegliando e la radio sveglia si è accesa proprio mentre c'era questo assolo di sax. Questo bel assolo di sax. Lou Reed, era il 1972 ed era Walk on the Wild Side da Transformer. Allora, vi chiedevo se c'era qualcuno di voi disposto a canticchiare obladi oblada, l'inciso, il ritornello, ma non ce n'era uno che ci ha... Non ce n'è stato uno che ci ha azzeccato, eppure qualcuno ci ha provato a modo suo. Intanto salutiamo il nostro amico Ale. Pronto Ale?
1: Ciao Nino, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Sono Ale.
0: Sì.
1: In viaggio da casa verso campo volo stamattina si comincia una cosa grossa.
0: Molto grossa.
1: Obladi, oblada, viva la vita, viva il rock. Un abbraccio da Ale.
0: Beh, se sei diretto a Campovolo, Reggio Emilia, qualcosa di grosso in gestazione, caro Ale, ci farai sapere, anche perché noi abbiamo tanti easy rocker addetti ai lavori, no? E facci sapere cosa succede di bello a Campovolo, anche se, diciamo, il pensiero è sempre lì, va sempre lì a quel ragazzo che abita in quelle zone, no? Vabbè, buon lavoro a te, caro Ale, buoni allestimenti, perché so che tu fai l'allestitore ai concerti e quindi è uno che si sveglia molto presto e va a letto molto molto tardi, un gran lavoratore. Sono le 6:42 minuti di Alarm Rock Show, lunedì 25 maggio, siamo in diretta Radio Easy Rock, ora l'ultima di Mumford & Sons con Chris Stapleton, si intitola Here.

Il 2018 ha visto ancora protagonista tornare in pista Richard Ashcroft e questa era Surprised by the Joy. Sono le 6:49 minuti. Buongiorno da Nino Carollo, state ascoltando The Alarm Rock Show. Radio Easy Rock.

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Sabato 30 maggio il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli Piancavallo. 200 km di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui, non mancare!
5: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
6: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
10: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
12: Signora Convenienza, qual buon vento?
11: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
12: Non sa resistere al risparmio,
11: Da Galassia faccio fatica.
13: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
12: Galassia.
13: L'iperrisparmio per tutti.
14: Ecco, è successo. E ora che si fa?
15: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
16: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
17: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Radio Easy Rock, sono le 6:57 minuti, Linkin Park, Shadow of the Day, tutto bene là fuori, è lunedì, coraggio, è lunedì, coraggio, mettete tutta l'energia che non avete, cercate di trovarla, magari sotto il letto. Accendete i motori, è importante, accendere i motori a quest'ora. Intanto vi auguro buona colazione se da poco vi siete alzati o se siete magari rientrati dal classico momento running. Chi ha fatto la corsetta stamattina alle 6? Dai, alzi la mano, vi voglio vedere. Intanto la musica che continua, tra poco ci saranno le news. Ora Radio Easy Rock vi riporta al 1993. La versione più importante di questo pezzo degli anni 50, reso popolarissimo proprio da questa versione dei Guns N' Roses, Since I Don't Have You.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
4: Non cambia lo scenario meteorologico in avvio di settimana sul nord Italia, che sarà interessato dall'anticiclone subtropicale. Dunque sul Triveneto giornate soleggiate molto calde per il periodo, con questa prima ondata di caldo che a tutti gli effetti porterà valori fino a 32-33 gradi sulle pianure e sui fondovalli alpini, un po' più basse le temperature sulle zone costiere adriatiche esposte alle brezze marine di un mare ancora relativamente fresco in questo periodo. Avremo al più qualche nuvolamento il pomeriggio sui rilievi alpini e sulle Dolomiti, ma con ancora basso rischio di fenomeni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

It's only rock and roll, but we like it in the stars. La nuova canzone dei Rolling Stones, aspettando a luglio il loro nuovo album. Li abbiamo suonati stamattina perché oggi, essendo il 25 maggio e andando indietro di 31 anni, dobbiamo ricordare questo fatto. Una bobina magnetica del 1961 passò di mano da Christie's per 50.000 sterline, segnando, diciamo, un momento cruciale per il collezionismo musicale. Infatti quel nastro non era soltanto, diciamo, non era un album rifinito, ma una rara registrazione amatoriale in cui Mick Jagger e Keith Richards eseguivano classici del blues e del rhythm and blues prima ancora di fondare ufficialmente i Rolling Stones, e quindi il valore storico di quel reperto risiede proprio nella testimonianza sonora di quell'amicizia appena ritrovata su un treno per pendolari, che si trasformò, come ben sappiamo, nel motore creativo di una delle band più longeve di sempre, appunto proprio loro, i Rolling Stones. 50.000 sterline per quel nastro, insomma, e beato chi ce l'ha in casa e si riascolta queste session di loro due. Bene, abbiamo ricordato questo bel momento di 31 anni fa, ma torniamo al presente? No, non voglio tornare al presente. Voglio restare lì, lontano, nel 1984. Anche voi? Cosa facevate nel 1984? A quest'ora del mattino? Se c'eravate. Intanto questo è il Boss, Here We Go.

0: specie grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
1: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento.
4: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
5: Galassia.
6: L'iperrisparmio per tutti.
7: Ah, che giornata! Ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
8: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
7: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
8: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
7: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
9: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
10: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29 euro. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75 euro.
11: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. E adesso voglio te. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
13: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
14: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
13: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
12: A Monfalcone e a Trieste. Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
18: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
17: Zanotta, una casa da vivere.
19: Radio Easy Rock, viabilità.
20: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
21: Buongiorno, buon lunedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'auto Brennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
20: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Sveglia, sveglia, sono le 7.23, state ancora poltrendo? No, non si può, non si può. Come sono antipatico, so rendermi antipatico, so anche innervosire i miei interlocutori, spesso e volentieri, ma anche gli ascoltatori. No, no, dai, che si scherza, qui si scherza. Invece parliamo di cose serie, che questo sarà una bella settimana infuocata. Già ce l'hanno detto i previsori questa mattina alle 6, l'hanno ripetuto poco fa alle 7, ma ora vogliamo ricordare che con la mente noi di Radio Easy Rock siamo già catapultati al prossimo weekend, perché sarà un sabato di fuoco, quello del 30 maggio per noi. Vuoi perché torna Radio Easy Rock Live, e tutto questo alle piscine Oasi Club di Pianiga, provincia di Venezia, un sabato speciale con il DJ set di Radio Easy Rock in diretta alla radio, ma poi un gran concerto, quello dei Supernova Oasis Tribute, una delle nostre band ambassador. Quindi sarà, diciamo così, la serata che inaugurerà ufficialmente la stagione estiva

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
8: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
14: A Monfalcone e a Trieste.
15: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
16: Ieri come oggi.
17: Fino al 2 giugno, cornetto 6 pezzi assortito, 3,75 euro.
18: Super Iper Bisotto ti fa risparmiare.
19: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Bentrovati, annunci e smentite sul potenziale memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma l'accordo non è imminente, precisa Teheran. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. La questione nucleare verrebbe invece negoziata successivamente. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Raid israeliani con droni hanno colpito all'alba 3 veicoli nel Libano meridionale, causando almeno 3 morti. 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando a lavoro a Roncoferraro nel Mantovano. Il mezzo si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista 68enne. Tra i verdetti della Serie A appena conclusa spicca l'impresa del Como. In 7 anni della Serie D alla qualificazione, la Champions League, il tecnico Cesc Fabregas.
2: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, siamo tutti felici, è un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
1: Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
3: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29€. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75€.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Sabato 30 maggio, il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli, Piancavallo. 200 km di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui. Non mancare!
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
8: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
9: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
10: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
9: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
10: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
11: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Buon sangue non mente, il figlio di Eddie Van Halen, ovvero Wolfgang Van Halen, con i suoi Mammoth. Questa era Goodbye.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegrerà calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Jimi Hendrix, The Wind and the Cries Mary, era il 1967. Chiedimi che cosa ti aspetti da quest'estate 2026. Mi aspetto un bel exploit indie rock, perché i presupposti ci sono tutti. Un nome su cui puntare potrebbe essere quello delle Florence Road. Parlo al femminile perché sono proprio quattro ragazze amiche d'infanzia, da quando erano adolescenti, eccetera, eccetera. Sono irlandesi e hanno veramente nella loro storia un po' la quintessenza dello spirito indie rock, perché quando sono nate così per gioco, e hanno trascorso un sacco di tempo durante l'adolescenza a perfezionare un pochettino il loro sound. Come facevano? Si trovavano nel capanno degli attrezzi, attenzione, di una delle quattro, con un freddo pauroso d'inverno e un caldo altrettanto pauroso d'estate, e andavano lì a fare delle cover per cercare, per l'appunto, di raggiungere quel tipo di stand degli artisti di cui facevano le cover, soprattutto i Cranberries, e quindi riuscire a migliorarsi. In questi giorni è uscito anche il loro EP, che si chiama Spring Forward, e dentro hanno anche deciso di mettersi in gioco con un pezzo loro che noi vi facciamo sentire, Florence Road, Hanging Out to Dry.

Mr. Lenny Kravitz e la sua Ride, un'occasione perfetta per ricordarvi che domani sera festeggeremo il compleanno del signor Lenny Kravitz e lo faremo naturalmente a modo nostro con un nuovo speciale Radio Easy Rock Anthology affidato alle manine di Domigrande, che andrà praticamente a farci da guida nel labirinto della vita e della carriera del signor Lenny Kravitz, e ci saranno davvero delle belle cose da sapere e da ascoltare. L'anno scorso Avril Lavigne ha incontrato i suoi amici Simple Plan, Young

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
4: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, Il Volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e

0: casa.com. Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
2: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Al 60% l'affluenza nelle amministrative in oltre 700 comuni. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno torna e a Valanga Vincenzo De Luca, ma senza il PD. Per De Luca è il quinto mandato da sindaco di Salerno. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con la vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumud Flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio, composto da 200 membri, è fermo in Libia. Due attivisti fermati dai miliziani del generale Haftar. Confido che siano liberati presto, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggior cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Intanto ancora bombardamenti israeliani in Libano e anche a Gaza, dove sono stati uccisi due sfollati nelle tende, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, monitorate due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e ora ricoverate all'ospedale Sacco. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Il boss Mr. Bruce Springsteen, la sua Radio Nowhere, lui che è ancora praticamente impegnatissimo nel suo Land of Hope and Dreams tour, che però sta vivendo un momento di difficoltà perché Little Steven si è lasciato scappare che mai come questa volta nel tour ci sono stati problemi di sicurezza, nel senso che il boss è oggetto di continue minacce, comprese, ha detto, delle minacce di morte, e noi, ha detto, naturalmente stiamo cercando non solo di proteggerlo ma anche di affidarci a qualcuno che in qualche modo possa garantire che andrà tutto assolutamente bene. Le 18 da 7 minuti, quando al basso c'è John Deacon, le cose vanno decisamente molto bene. Another One Bites the Dust.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
6: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento.
8: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Non sa resistere al risparmio,
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
9: Galassia.
10: L'iperrisparmio per tutti.
11: Ma dove siete?
12: Siamo ancora in coda.
11: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
13: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
14: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
15: Radio Easy Rock, viabilità.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
16: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo la tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, si verificano code tra Castellana e Venezia in direzione Padova. Sugli altri percorsi di nostra competenza al momento non sono segnalati altri disagi. Vi informiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina sulla Brescia-Padova rimarrà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
18: Radio Easy Rock. Drive time. Turn

Vi eravate persi per caso? No, perché questa l'abbiamo messa per riportarvi a casa, perché ci sono effettivamente delle canzoni che sanno dove stai, sanno dov'è la tua anima e ti dicono: ehi amico, guarda che tu sei qui, tu vivi qui. Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, ha fatto storia il momento in cui lui ha incontrato Frank Sinatra, che fa strano dirlo ma era emozionato, è incredibile, lui che è sempre molto ma che vuoi che sia, e invece no, quando ha incontrato Frank Sinatra è rimasto un po' senza parole. Quando lui gli ha stretto la mano, Frank Sinatra l'ha guardato e gli ha detto: ma tu non devi avere paura, vedi, guarda i nostri occhi, sono tutti e due azzurri, perché noi veniamo da lassù. Ed effettivamente, probabilmente, è proprio così per entrambi. Sono le 18 da 22 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. C'è una Highway to Rock che procede con me, Claudia Valentini, fino alle 19.

The Chili Peppers e la loro Fortune Faded qui su Radio Easy Rock. C'è il numero 13 lì all'orizzonte, sì signore, tredicesimo capitolo, tredicesimo album per la band di Anthony Kiedis. Dovrebbero già essere entrati in studio, perlomeno così dicono non solo delle voci insistenti negli ultimi tempi, ma anche e soprattutto Flea, che insomma, voglio dire, magari è un pelino più affidabile. Ha già detto che sarà un album molto particolare in cui si sono divertiti a sperimentare, a fare insomma delle cose che di solito non fanno, e noi stiamo qui ad aspettare e a capire quando effettivamente questo orizzonte sarà perlomeno così a vista d'occhio, se non altro. Alt J adesso, questa è Left Hand Free.

0: Radio Easy Rock.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco. Un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
9: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
8: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
9: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda.
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
14: Noleggia con Italnolo, attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
15: A Monfalcone e a Trieste. Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
16: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
17: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
16: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
17: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
16: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
18: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
19: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
21: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: In corso lo spoglio delle amministrative, a Venezia è netto vantaggio il centrodestra. Vincenzo De Luca verso un trionfale ritorno alla guida di Salerno. Il centrodestra si riprende a Reggio Calabria con Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra. Global Sumud Flottiglia, dopo lo stop via mare in acque internazionali imposto dalle forze israeliane, con le vessazioni a cui sono stati sottoposti 430 attivisti, oggi la volta dello stop al convoglio via terra. In Libia due italiani fermati dai militari del generale Haftar, ottimista il ministro degli esteri Tajani.
2: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
1: Calcio, rivoluzione Milan dopo la Champions sfumata all'ultima giornata sotto i gol del Cagliari. Il club comunica l'addio di Allegri, del direttore sportivo Tare, della D Furlani e del direttore tecnico Moncada. E da Nicola De Muro è tutto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: dei clienti della Pri.
1: Trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
2: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
6: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
7: Sabato 30 maggio il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli Piancavallo. 200 km di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui. Non mancare.
8: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
9: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
10: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
11: A Monfalcone e a Trieste.
12: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.
15: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
16: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
15: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
18: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
17: Zanotta, una casa da vivere.
19: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
20: Ecco, è successo. E ora che si fa?
21: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
20: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
22: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
23: Ieri come oggi.
24: Fino al 2 giugno, cornetto 6 pezzi assortito, 3,75 euro.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla A4 Venezia-Trieste, è segnalato un veicolo in panne tra Palmanova ed il bivio per l'A34 Villesse-Gorizia in direzione Trieste. Vi ricordiamo di guidare con prudenza per la presenza di cantieri sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per l'A22 del Brennero e Verona Est in entrambi i sensi di marcia. E proprio l'entrata di Verona Est questa sera rimarrà chiusa al traffico per lavori dalle ore 21 alle ore 6 di domani 26 maggio per chi viaggia verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
5: Radio Easy Rock.

0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
0: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
5: Radio Easy Rock.

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata, Lenny Kravitz, un'icona capace di fondere energia, libertà e spiritualità in un suono inconfondibile. Vi aspettiamo domani per un viaggio unico, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Radio Easy Rock.

0: compleanno. Dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Radio Easy Rock.

0: e clienti della Brick.
1: Trovi in offerta 1+1 prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo e mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
2: Brick, fatti furbo, vieni Quix.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Radio Easy Rock.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.